0: Ponle ritmo a tu vida cristiana.
1: Si siete veces caigo, siete me levanto.